0: RCC.
1: Frequenza Medina.
2: Canzone nu DJ attualità nanta Radio Galbi Cittadella 91.7.

e più belle canzoni di un mondo sono in Radio Galbi, Cittadella 91.7.

bien. Tout stamo ne val, son mine bosto scorda. Ma quando pensa a te, si calma nulli va.

0: se jode, unel Jesu Christu parlerà ugor su.
1: Tu m'esse spadriato e Antonio se ne è morto. E a scuola la noiosa non c'era che 3 zitelli.

quando una notte profonda ad Aragui pare chiamare, c'è sempre un canto che risponde, c'è sempre un nome che chiama, c'è sempre un

0: Radio Galmi Cittadella di Aunour.
1: RCC, au cœur de la vie locale. Radio Calvi Cittadella.